diremo podove, va dicemo vodove, mienia cemo codove, potapa cemo brodove, sida cemo spratove, nosit kupe satove.

Sam Pio e Yama McCloud. Canta ti si vila vars nella jubilcizza. Sam Pio e Yama McCloud.

Evore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy. Be worried.

dai na Bože, dai na Bože, lebati bre, ajde Bože, dai na Bože, ajde Bože, lebati bre, ajde Bože, dai na Bože, dai na Bože.

dissidata prima il mio bravo si è cieco. Questa è nostra e brava truga. Nekada sam bio tako reći momak, bezgrešno se bori za svoj.

Massimo Tibro. Permanent no troll, Simo Tibro. Absolute no troll, Simo Tibro. Permanent no troll, Simo Tibro.